0: E non ho poi niente di ciaia.
1: Che
0: stai qua?
1: Ma
0: stai qua? Sabato a Boni?
1: Casa,
0: più di che non ho niente. Ho niente, tu ti sei niente, tu hai niente. Tardi.
1: Ciao, ti sei niente. E che sei niente?